0: Papieża Franciszka.
1: Io benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w